mappa di tutti i tuoi nei, io la potrei disegnare. I tuoi occhi trovo i miei giorni di qualche anno fa. Le domeniche senza far niente, voglia di sincerità. Parliamo un po'.

io ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò. E dentro quegli sguardi mi ricorderò di nuovo.